che son sola a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna.

e la stella, c'è una bimba, voi state a cuccia, nell'astronave che s'avanza e cerca amore.